tona ungati ka wasati kuranza sikoshana usashikosha uchato tutuse isantu bawelele ula kono sikakuza tutu sha au fafa anapuzi gwala mina la tutondo lida kwana ngufunda wesimulo Zigwala mina la doping lida kwana ngofondo wa wesimulo